palmo di Provenzano, quella celebre rosa temprana. Avere cari fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sa pisa pure